ole o ono minute uti ele tu rasu matasi ia tato se e tu rol tato proclama to fali uliu ia ele oni ta upu fu e matua fa mafatri ai tato tal noanga ia ona i mea lava tato te mana tu natum to e mana tu ai fu ia so au tato tu tu ai sa mo ia oni si fu o tato tu e o mai lava i New Zealand ia ole lava e mai tato tu ola sa fai sa mo e fai lava i nik Ole ala e FFC dia tu tato program. Ole a tonu lava me ta urfai ai valu valu. Ah. Am tala mai me ta urfai ai valu polana na na tu inga pe se me ai ah fai ai valu valu. Ole ala me ta urfai ai valu valu. E fam tala mai lu fai. Ah. E va fo mai volta tu du ia tu fam na tu fo i me sa ta tu wi mai. Ia ia nga fo mo ina tu pulanga la lova mo na lu per foang. Ah. Tatu numero masani oval selau o o o lima tutasi so tai bai tatu numero na mailo fingalo itu sama tatu tau

Lua sifuru minuti uti aere iti ulasi umanitasi Ile asitofili nei ile asoluo o yulai ilu afiluo subuleono Lua tato yoi tato proklama o lito fari uliu Tato fasoa ifoi ili fati doina o tau mafa wata uonei o lefai ai valvalu Tolu ia fidangalo ya wayai, fidangalo wa mua o le manioka Fidangalo lona lua o le talo, fidangalo lona tolu o le ufi ia e ta umalava fa e valvalu ia le tu salava fa ti nonga pe on salo mai e ta si si be si e mi si mai la wa u fa fa fa e valvalu ma be no ta ola mai fo i mota va ai o le suo re popu e ta e to tonu ta no e le sa a tu se ta to ta no valu e yo popu a o pengu le e ta wala ni wala e le suo suo mari e le o popu a yo ta u rola ia ia ona mix lole mba o longa ufi o ufi la le faife e varu le o te mamlamba u yai ia te mona sa ofo ia fo ia fo ia italo o te fa lo kutu ia ta ura fo ia varu ah ona ola e olo ia e fa si ufi ia po talo fo ia po manioka fo i pe o ta ua ia palu lo le o le la ta ubo yeto inale esto inale le sap sap va pifa pe na on ya na fa ta mi si ilu me pe si na fo le le mu la lo ala ya o le bich cha le o le o le holonga urnga o fi ma le pe pe a ya o no tu lo la ye i popo po fa le ya fa ai lo fa ya e fa vai le mu pa so vai a o te me pro so vai ia o ta sina ta ma fa mari fu sta tot no ia e pe ia se mel le fu le pa ko inga il ka lo ka o le i fa i fa ia pe o e se ku si me a inga a me ai te tu sa me ia ta sia lo a fa pe pe ma mix fa ta e au ngā fu ila ina i te mā mātua mat nā mātua fu ia mese la vai tangata utau vai vai olo ia e tā ua te lei fu ina i tau mawhara i na ime ai a pe un tatu anu noa a lue marfa au si disi disi vai yasu ia te rukuna o disi fu ila lea vai ngai la vea i fatasi i tau mawhana ia o tamara le tau fa i valvar malore mafta mai lita ia lia fia

Ole o to rus fu valu minute on tale ole tu la tasi ni ta ya ole sfroli le ida storu yu lai lo a felo su leono. Ye fa malo atu tatu no ure mafuta. Ye mal fa fo mai fo il tatu wala le onei. Le lima to tasi pi ai. Le fa mo tasi o fa tasi mal lua. Ila ure ti o fa lo longo i au kilani nei. Ata lo fatu ye on fa yo no mai tatu fa sa longa i fa fenga luenga. Po ta vale ro feo ye ni tu la. Ia po o tau maota fu i malawa vi ia le lii Na o mai atu tatu po karami ora ika iona Tatu mafaufau ai fu i le anga leo le atua Malon tau si mai tatu tatu au li mai fu i le nei Aso fu fa popo i so i fua O si o tatu o tunu Ia e alumai tatu tunu le fu i o mai taimi o tatu po karami ma sani O su i fe filoi Le fia po kusani ma le Pahal poto Tatu te mafutai Ia mta upunei e mai na ufisini Ia so se bea lava o le olanga e te fisini mai ai Ia matari mai fo il tatu o tunu

0: Tāna mai. Tāna mai.
1: Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna mai. Tāna
2: mai.
1: Tāna mai. Tāna mai.
0: Oh, isolé.
1: Ilu. Mua, and matakusi mua le ka. Mua muli muli, takusi mua le pi. Ima maa.